l'essenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, con un po' di trucco e con la mimica, poi di nuovo.

lanciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata. Mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata. Al